0: Forza di Lecce, vous avez reconnu le groupe I Messaggeri. Vous savez que souvent, c'est un groupe qui tourne sur le continent et qu'on n'a pas toujours la chance d'applaudir près de chez soi. Sachez que I Messaggeri seront à l'Isola, Isola Rossa, ce lundi 29 juin prochain, dans une semaine exactement. Ils chanteront en l'église de l'Immaculée Conception à 8h30. Et déjà, vous pouvez réserver votre place, soit en ligne, soit à l'Office du Tourisme de l'Isle Rousse. Et puis, faites passer le message parce que dans le sud, ils se produiront au mois de juillet. Je pense par exemple à Hyères le 24, à Menton le 19, à Sisteron le 22 où il y a beaucoup de Corses.
1: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uenderi, Nantelci FM.
0: Cap sur la vallée de la Gravone. Avec Christophe Zagaglia, on s'arrête à Bocognano cette semaine. Première étape à la mairie du village. Achille Martinetti est son invité.
2: Bugugna, una comuna di Auale di Agraon, acquiso 400 abitanti all'anno, un paese che campa abbastanza va per Usomere e Achille Martinetti, e l'è una decina anni fa.
3: Di un paese di montagne, 440 abitanti, effettivamente, di un paese abbastanza steso, e a dico perché quando un paese è steso c'è di più cosa fa, dice la radio. Più un esempio semplice, avevamo due stazioni di epurazione. Avevamo 250 punti di lume, 13 chilometri di strade. Dunque è un paese che deve avere un'amministrazione un poco più importante che ciò che normalmente è un paese di 400 abitanti.
2: Una montagna di essere vicino a Iaccio, secondo Usomere.
3: Chi ha sei gente, ha sei coppie bugugnanesi, lavorano in Iaccio, ma hanno fatto i suoi casi in Bugugnano e stanno in Bugugnano. E su fatto faccio chi, stando in Bugugnano, partecipano assai a vita sociale di un paese. Bugugnano è un paese dove c'è un poco di... ci sono l'allevatore di porcati, di geradio, c'è qualche artigiani che lavorano nei battimenti, elettricità. Ci sono i commerci, attivisti, c'è due boulangerie, un macellaio, c'è una vita che è abbastanza, mica importante, ma interessante per un paese di montagna.
2: I progetti mancano e uno dei più importanti di l'acqua.
3: E mi va una prima parte di un lavoro che è di 1 milione d'euro, una seconda parte deve essere fatta in 2025, è una maniera di assicurare l'equipamento per l'avvenire del paese. È un progetto che darà una garanzia a tutti gli enti che si installeranno e che campano in Bugugnano di avere un servizio da questi punti di vista interessante.
2: Altri investimenti concernono l'animazione di un paese, media dega, museo, servizi pubblici e strutture sportive sono stati fatti negli ultimi anni.

0: sentimental dira Alain Souchon à Nantavreguan Samora, 7h05.
1: Dès votre réveil,
2: ici RCFM. Le réveil 100% local.
0: Ascultem ustamane a Lisandro au microfono di Banina Bellini. Salude.
3: Salude. Oggi parlem con Lisandro di Asobazione per 8 ore.
4: A me ciò che mi piacerebbe è di fare, come di comprare, assai di argento, per comprare piene di 8 ore e così faccio una collezione. E perché mio babbo avevamo detto come si trasmette in passione nella mia famiglia. Ha giocato assai di 8 ore, ciughe, appena tutto, 8 bezze, 8 avio, tutto ciò che ha giocato alla tele, come pins, ha giocato quasi tutto in vecchio. Pezzi di monete, avio, 8 ore, che sono gli stessi, mica gli stessi, e anche in tutte le 8 ore abbiamo, un mio babbo ha comprato almeno 4 8 ore, e in mia famiglia ce n'è almeno 5, 5 o 6.
5: Ce n'è uno che ti piace di più, a dove preferire da
4: qui? E a 2 cavalli. E a MX5, prima generazione di un babbo rosso.
5: D'accordo. Allora ti guideremo.
4: Ok.
5: Aspettiamo, Ti ringrazio.
4: Di nulla.
2: Ici RCFM, le réveil 100% local. Isabelle Donignati, ici matin.
0: Lisandro appassionato di Zo 8 ore au microfono di Banina Bellini. Ascoltez-moi à Jean-François Lugiani.

0: China Girl, David Bowie sur RCFM et les Girandoules. On y continue avec Valérie Franceschetti qui est aux côtés de Stefano Cesari qui nous parle poésie avec son dernier ouvrage Enfant de minuit.
1: On retrouve notre invité Stefano Cesari, un livre coécrit pour les illustrations Xavier Dandois de Casabianca, Enfant de minuit. Tu l'as dit, tu arrives à peine Stefano Nanta ou je trouve Barcorse ou Perkeki. Sida un poeda a été au Tenudo, c'était en 2019 pour Bartolomeo in Cristo, le prix Louis Guillaume qui dit un prezzo qui a récompensé à vostra poesia.
2: Hier, voilà, c'est content qu'on travaille d'écriture à Longanda. Et est sempre une aventure de penser à un livre ni discuter avec Xavier. Est sempre une aventure, on ne sait jamais en où on est. Et c'est sempre à volonté de mettre en strada et de chercher un projet ou non, à piller un risque d'une histoire et chercher d'un rivamique sempre à cette strada. Et que ce libre qui c'était de mezzanotte, et nous cherchons de proposer quelque chose de nouveau, d'à peine stonante et fresco.
1: Subiaio in de usonio di suzidello, suzidello in mezzanotte, che può essere ancora un antenato, so capisco, e sarebbe ancora uosto in quanto suzidello.
2: Io ci sono parecchie dimensioni in un libro, c'è questa cittadina che ho scoperto ascoltando i racconti di persone che ho scontro, c'è di nuovo a me. E c'è una cittadina che è una cittadina di libri e di voli. E c'è un rapporto particolare di noi ai luoghi che ho conosciuto e in due sono cresciuto. C'è un rapporto particolare a tutta una geografia di mattioni, di voresti, di disordini. C'è un rapporto particolare di noi all'animale, perché l'animale è qualcosa di importante, pa i cittadini. Suanti l'animale è un compagno, ma è più che safari, è una maschera di noi, è un personaggio in se stesso. I cittadini suanti dicono di essa un animale particolare, per andare a visticare, parte all'avventura, e c'è di noi questa dimensione qui dell'animale che è un personaggio e che da portare o litori attraversa parecchi mondi, da usutitar sino a uccelli, da vita a morti.
1: E poi, qual animale si è stato da Zidello?
2: Allora, come parecchi cittadini, penso di essere stato un diacaro, sempre a cercare qualcosa in terra, a cercare ad aprire un passaggio, a cercare traccia di qualcosa, a cercare di scoprire ciò che è stato lasciato qui dai tempi lontani. Penso che sono stato un diacaro e d'altronde è l'animale veramente presente in un libro, perché giustamente
1: è una lea tra l'uomo e
2: d'una maniera simbolica è l'animale che accompagna e i vivi e i morti, l'animi persi e l'animale che passa d'un mondo all'altro. E di nuovo un'idea importante che permette di attraversare un libro.
1: Mi ringrazio Stefano Cesari e Daridouabi per compiere la nostra missione. Dans quelques instants, se retrouve pour les Girandoulones. On parle de poésie. On va donner aussi dans l'actualité les rencontres, s'il y a des dédicaces prévues avec notre invité Stefano Cesari qui présente avec Xavier Dandois de Casabianca pour les illustrations aux éditions éoliennes Enfant de minuit. On se retrouve dans quelques minutes.
0: A subito Valérie, aux côtés de Stefano Cesari dans vos Girandoulones. Fiumi Fradelli. Tardi Luna.

Bonjour à toutes et à tous, et contento de ridroa, di brincibia, ben una semana nu a gomboi. Alors, baspetemo, piade a barola, spiego chi si deduti a ouvresco, fa de bion, no, senti dei messaggi, e poi per chi, pare che diamo solo un pad, per persone che sono piuttosto deboli, fa de gas, pensa da bego, è importante, e se avete la fortuna di avere un logo piuttosto ouvresco, o meglio, è bella sicura, e di sta vicino a Savriscour Agustin. Allora, aspettiamo con Patrizia Gambone, e le mu messe qui a Ouvresque, e qui, donc, oramai un risigue di annunda, donc, aspetta un nostro d'élève, uno 0490 5 30 20 20 Tony Giaffari s'occupa della tecnica, e siamo qui, donc, sino a 3 ore e mezzo, e ma va l'emissione insieme, spero che sarà di numerosi, e mo isogno di Aostra a partire di Bajon, e donc, d'idea Aostra. E noi intanto apriamo con il livello del programma musicale Fanfan Cesari e su Didro che ne sarà domani. Allora, a subito e soprattutto d'idea Aostra.

0: Kineser adunman edunk egun fanfantxez. Alors, emabi azu bedo abrima telefona da l'emissione. Ekuela di Giuseppe imbetza, ni oize bon giorno.
1: Oio anka, bisalutu.
0: Di noi, gomandemo.
1: Navette gallo.
0: Ah, e berghi si boghi giorni, gusti, faccia sei gallo.
1: A mo mi dispiace mica, vi dico franca.
0: No, no, perché?
1: Perché un mese di maggio che ne abbiamo avuto, loro stavano in ritardo terribile, dopo allora cominciamo a... No, non mi derangia mica.
0: Bon, un soffre di mica, troppo di ugalo, vino?
1: Nesta, ma non è di rascato tutta la macchinata, sono da come un porcello.
0: Ah, beh, io sotto usole, bene, sotto ugalo.
1: Ma
0: sono
1: obbligato a farla,
0: Beh, io, ma ce la faccio uno di stesso, io.
1: Boh, io anche, mi guardano se è una tuccia romani.
0: Allora, come sei passata?
1: Ah, si è passata, beh, boh, mancava qualche persone, perché si hanno detto, può essere che noi vengamo, ma un gallo a distanza, boh.
0: E un gallo, l'estate...
1: Ora mette la sua piazza e lo...
0: A vista di Iwabino.
1: Non ci sono che due complici di quella razza. Questi peccati siano in Bizzaoni, erano lui stesso, in Daniele Mezzacchi.
0: Vabbè, i salutiamo.
1: Marcati, questi erano, e poi erano carchi, c'era da mangiare,
0: tanto mio.
1: C'era tutta la famiglia, mi ha fatto piacere perché io, due ore di vittura.
0: Ah, beh, io manco,
1: Cioè, mi hanno girato da un lecco, e poi l'hanno tutto uso permesso. Sono 17-18 anni, è meglio che vengano elle, beh, ma non mi ha fatto piacere, c'erano tutti, c'era Ugatti, c'era, come si dice là, Crockmore in corso.
0: C'è una barula.
1: Una voleva Crockmore a 18 anni.
0: Oh là là là là, no, perché si ne aveva parlato un giorno, insomma, a Bangu, mica un becco, qualcosa così. Bicamurto, ecco.
1: Ha detto, come mistero, e poi non c'è nulla da fare,
0: Ma lei che mi bisogno di queste persone gusti,
1: quando l'avevamo annunciata, una bella bruna, oggi blu, ha detto, ora... Ecco, questo mestiere qui, c'è nulla da fare.
0: Beh, di un mestiere particolare.
1: Stava di manco permesso, una cadigotta anni.
0: Un cassaio che non avevamo che facevano questo mestiere,
1: No, ma sono stata appena stonata a stagni qui.
0: Ah, un nemico mestiere ordinario, questo sono d'accordo con voi.
1: T'ha pas peur de mort dans le cercueil, pas du tout.
0: Ah, bon, beh.
1: Io sono stato stonato, Boh, ti ringraziamo i modi due complici quindi di Alatta, questi sono fedeli, formidevoli. Poi ho anche, sapete, con i miei paesi a Polivizzano che ha ambientato l'altra parte?
0: No, quelli che l'hanno ambientato non so,
1: ditemi. Bene da Francia,
0: Io voglio un affare vecchio qui, insomma, sbaglio mica.
1: Bene da Francia, sì, non ero nato mese di luglio. E dopo è stata trasmessa a Rinascita in Corti. Io come prima partita di safari qui e andiamo a visitare, scopriamo un scambio.
0: D'accordo.
1: Gli orti andiamo a vedere, abbiamo visitato un po' gli orti di San Pietro di Vena, con Bene, con un po', poi c'è tutto. E lì viene un de me.
0: Ma allora, eri a dimettimi, pare ci sono ben udi in chi non conosce ad amico o eri dentro di voi?
1: D'abitudine è pieno, non sappiamo che fare, ma ne boh, poi siamo giù a galla, fare così.
0: Era con tu caionata di avvista di Iwabi in U, questa conta.
1: Allora io anche, io sono contesto qui, mi conoscete, sono contesto qui, l'orti che ho visitato, con l'altro tutti i giorni che vagano e fanno la permacultura. Ma è un orto con me come con sapone, interrogato, ho detto dove è questo sapone, dove è? Non c'è bisogno.
0: È un'altra maniera di lavorare, questo è sabemmo.
1: Non dico mica che è male, attenzione.
0: No, abbiamo capito. No. Poi è un bingo nemico che si resta da bezzo in un'altra maniera. Non
1: mica, né me baioni, né me zapponi ce ne ho manco 15.
0: No, e poi si è fortunato da aver l'acqua, questa conta.
1: Ah oui, quindi me c'è l'acqua, noi non acqua, ma ne porta che ora?
0: Domani, voglio dire, che sia che si trova in un luogo, in quell'acqua, non dico mica che la sia rara, ma se lo gioca con tonca a far caso all'acqua, ai suoi riserve.
1: È unicamente per questo, ma ciò che c'è, per esempio, Diego, come faccio a fare qui? A me non mi conviene mica, non posso mica fare questa. Vizio con gli udì.
0: Io, no, ma che siamo capiti da Cucudem?
1: È come l'Astrion. L'Astrion era un soggetto formidevo con Lorenzo.
0: Dorezza.
1: Cosa lutto? Annanto Venu. C'era una cosa nuella e gli ha detto che è giusto, ha detto che sono adattassi, ma è la può fare che sono. E ti hai visto dopo quelli come lo chiamano mi scappo
0: Battista che è intervenuto dopo.
1: Ha chiamato, ma hanno già in due a regione. Ma uno è nato in 44, caso, e l'altro è più giovane.
0: No, ma perché se sì, beh, l'abbiamo capita questa in lui.
1: Beh, è esattamente ciò che si passa a permaticcio, a mommi con benemica, non dico mica che le male, a mommi con benemica, perché c'è una differenza d'anni.
0: Sarà qui o sarà forse di noi altre cose che non mi convengono mica? E poi mi ripeto, ma è vero quando abbiamo avuto in una regione dove l'acqua manca mica, questa di noi fa un risedio a vostra maniera e va. Domani, quelle che sono noi luoghi
1: appena più... È giusto. Si capisce io. Venire dall'acqua.
0: E poi c'è un altro parametro di radio che entra in conto, cioè di noi ho fatto dare l'acqua e dopo non pagala.
1: Come noi,
0: voi avete saputo di avere su coso all'annata, ma certi che hanno i contori, se voi cominciate a fare dell'urto e chi fate girare un contore, sono sicuro che alla fine vi costano caro i bustimi.
1: Esattamente, ciò che voi dite è giusto, esattamente.
0: Dunque sì, bende, tutto questo entra in considerazione.
1: Ma allora, un testardo come me, un vecchio cucù come me, che è 81 anni, mette a presentare sorti qui, andare a cercare la paglia, a fare così, e non posso mica fare.
0: No, ma penso che un cinema che vi voleva fa di questa maniera, questa sono sicuro. Ognuno...
1: mi dispiace di essere solo, quella generazione per Marchicciolo da pure mica vaglia, è impossibile.
0: Ah, si buono adattato di nuovo, certi che mica in totalità, ma forse metà, non lo so.
1: Allora, andiamo a salutare tutti quelli che hanno la vena, si spera abbondanti, anche perché ci sono chi sono applicati a dormire, che potete venire.
0: No, ma i saluti, ma poi veneranno forse appena più tardi, no?
1: A unissi anni.
0: Allora, vi ringraziamo, una bella giornata.
1: A beggi.
0: Aspettiamo. Stamane abbiamo parlato. Enfin, stamane, eri piuttosto discutendo con qualche sia. Parlavamo di un mese di giugno, ci siamo in pieno, e mi ha dato su detto così, di qualche sia, appena come me che parla assai, dice quante i rilli di giugno, qualche sia che parla assai, dunque ora mi sono detto me stesso, e io radio domande con i nostri amici, mi sono scordato di ringraziare e salutare Paolo Durchi Doriani, che mi ha reso a casa burita, dunque era un boy ben ripassato, un saluto e un ringrazio, e poi subito abbiamo un'altra telefonata che ci viene da Gorti. Stefano, buongiorno.
2: Saluto compagno, come si?
0: Salute, e tu, dammi no.
2: Come che prendo la banca? Vabbè.
0: Bon, vabbè.
2: Come dice il nostro amico, dice come dice già, questo buono mi prende un campo.
0: Ah, no.
2: Amato, nostro amico
0: Amato. Ha ragione. Però ha preso un neganta.
2: Sì, ha ragione. Allora aspetta, c'è un calcio cercato di due un scrittorio qui.
0: Ah,
2: sì. Allora si è passata la stampare qui. Sì. C'è stato un vacanze.
0: No, ha dubbiato una giornata così per personale, c'era gli affari personali. Non era mica in vacanza.
2: Ha detto tu in vacanza o non dubbio, ma non.
0: Bene rane o vacanza, ma mica per ora.
2: Perché
0: tu di noi sei in vacanze?
2: No, in vacanze qui siamo desulane.
0: So. Allora, l'hai messo a mano, l'hai ritrovo?
2: Aspetta,
0: allora ti lascio. E perché ho detto pure? In suo mentre sono obbligato a parlare, così no?
2: Parla pure,
0: ma che ti racconta? Chi vuole che ho conto?
2: Allora aspetta. Ma non mi sei sopportabile, non mai capito. Questo è un agente un vocabolo che non ho mai capito.
0: Ah, un ciugna a ritro a pagina. Allora.
2: Allora, questo è un tomo passato,
0: Yeah.
2: aggiunte a Pampan, sai che con Pampan sono amicaccio io.
0: Ah, no, non la sapevo, ma beh, mi sta questa amica io.
2: Con Pampan, e mi ha cantato insieme Pampan. Ci siamo allevati insieme, siamo cantando insieme, siamo amici per un bello pizzo.
0: Yeah.
2: Allora, senti, certe volte poi se penso che io è come mio passato, quando ero un sidellone e ciò che sono diventato un uomo di 63 anni, mezzo che abbandonato. Quando un rione vecchio, i canini biciano addosso e tutti ne approfittano, che voltami più non posso, o mi resta che lampame come morto in un fosso.
0: Aiuto.
2: I parenti di vicino, ma che sei capito? Gli ho mandato un amico. No. I parenti di vicino diceranno di imparirlo, o ciò che è diventato, fare tutto un bicchiarello e come un vecchio d'oro che li portano a magillo. Certe volte i sidelli usiora una risa e tanto al suo bastone pare entra in una grisa e tutta la sua persona pende come adora Ibisa. Cerca ribi a uviato, a sua forza i gioventù, ma sapete a sa che non ci giugne più, allora aspetta l'ora chi lo manderà quassù. Questo è fatto buon amico che mi ha detto, boh, mi castigheggio così qua. Allora gli ho mandato questo.
0: Ha giù creduto che la fossi per te, d'accordo? No, lei ha mica capito.
2: Bene che non cambia il tempo.
0: Bene era, ma ho più tardi possibile.
2: Allora, d'accordo, volevamo un affare. Abbiamo inteso che parlavamo di affare dell'incombito. In corso rendezvous non esiste mica manco l'appuntamento.
0: No.
2: Sì, c'è l'incombito.
0: Yeah, yeah.
2: Ma mona, questo è come l'affare l'autunno italiano. De noi c'è una capicursù.
0: Ah, yeah.
2: O agime, sì, ma mica l'autunno italiano. De noi hanno sempre detto capicursù.
0: A capicursù, sono i bastori a Igieno. E
2: yeah.
0: Sono i primi freddi, dice Radio, esattamente, eh?
2: No, ma io pensavo che la registrano perché c'era sempre pastore in piagliano un capicorso.
0: Yeah. No, ma forse chi ben era da Agustì, ma...
2: O ben anche Agustì, beh.
0: Yeah, ma poi lui, sa capicorso era fatta, diso cosò, dopo mi posso sbagliare, ai primi vredi, giusto appunto, i pastori portavano, ritrovavano e dare i capicorso, quelli che stavano in montagna, ecco.
2: Questo è come questa mano mi ha detto come si dice il placcaro si dice scanceria.
0: Se le numero così, no? Forse può avere un altro nome, diremmo. Ma è bene, la scanceria è murata, è zuccata nel numero, diremmo.
2: Ma sapete si è scanceria?
0: Io di noi, vai.
2: Ma sono mica, e poi so chi è bello, io no, è aversi dati a lingua. Per esempio, non parlano mica come noi. Io quando lo parlo un balanino, uno è un balanino, non dice mi comunico in carroccia.
0: È vero.
2: E so che fa già speranza, se tu pigli a dimettimo qua giù, il molto sottanaccio, non dice mica da unice, non adora. Ma sai che li sono sottanaccio, e so che fa già bellezza la lingua.
0: Mi domando, anche i balanini dicono adora, no, mi sbaglio?
2: Non so mica.
0: Beh, domandiamo, te l'ampiamo un attimo. Mi pare.
2: Come
0: si tanta iruna con i guaranini?
2: Sai che i guaranini ti fa...
0: Ah, e c'ha già famiglia.
2: Non è un amico guaranino, allora dai.
0: I
2: guaranini...
0: Sono belli bravi i guaranini.
2: E poi i guaranini stuzzicano i pastori neurichi, capisci?
0: Ah, beh, questa è...
2: E tutti da fare. Non li vogliono tanto che quando le ungiano si facevano un tiro. Ma poi c'è i guasti, è vero,
0: è un altro
2: piccino anche lì,
0: e voilà, è un altro soggetto di così.
2: Sai che conta questo è quello che sta rubando l'animale, sai?
0: No,
2: è stato vero, e una sera è giunto uno un pastore, ha detto senta appena mi mancano i pecore così e qua non sai mica, allora ha detto sta senta fa cadere quello. Se ogni tanto non conosce mica l'animale, se aveva di una buregia si danno così e qua. Allora è passato a berlo, quello che entra in moglie. Allora è faccato sopra il compro e ha detto, senta appena, sta bene qua che mi parla a mia. Questa qui mi parla a mia. Ha detto, se le sei due, via, dire.
0: Ah, non manco cercato a capire. È stato un marino, eh?
2: Via, dire. E così, ti vuol dire. Sta conciata come le buiano.
0: Ah, cercava una conciata se bevo meglio. Beh,
2: oh, è un nostro amico, l'hai visto?
0: Oh, faccio un pezzo, guarda, poi che l'ha chiedato a scuola perché dice un vacanze.
2: Sta me se... per che scuola faccio? Due ore a settimana. La filosofia, da sempre detto, una scucconeria.
0: Ah, lì dice che gli direttamente a Elo.
2: Allora, gli ha detto, gli ha fatto una canzone.
0: Buonanotte, guarda. Ringraziato. Buona stagione. Ah beh, io piacere per tutto, eh? Au piacere. Allez, abbeci, abbeci. E salutiamo bella sicuro nostro amico Gianluca che si è rentrato di si era mezzo ai brue di fine d'annato, posto che ci sono parecchi brue molto più che lo segui da tutti gli studenti che hanno scelto di va e di via a filosofia e on stare attento a forse a ritrovare il suo paese ici dove Niolo. Donc, vous saluez. Mais, intanto, baspettez-moi, Pierre de la Barole, à 0490-538-28-28. Dites-je juste à point, hein, tant qu'on a dû être à dos, la Béouanani, non, c'est mi quasi gour, hein. Ben, ici, j'ai, nous, in Poumonte, questa è sicura. Ma, mi barri, a guien, qu'un balagne, ici, nous, à dos, la pépédie ou d'Aouli, ou alors, mi sbaille. Ma, seria una ona d'Isabella, et puis, à Igudorna, sous l'être qu'a dû en parado, hier, dis-je, quand t'es rilé, ugno, voilà. Questa mi vuoi redire a me direttamente o a chi sia chi parla assai. Bandi, di quel gruppo Epoch, canzone scritta da Olivier Anselmo.

0: Puepo, allez, on demoui Nitz, après continua Philippe ou Benegoun Noy. Oh, Philippe, bonjour, nous.
1: Saludo Giancarlo e saluto a tutti i nostri amici. Allora, salutiamo il nostro amico Giuseppe per la sua giornata a Porte Spalancate che si è passata bene, così è contento, ha fatto un affare e poi bon, beh, la prossima volta forse saremo più numerosi. Io spero di un giorno voi ci andare, ma bon, se la casca sempre questi a poco di questa stagione sarà difficile. Bon, Dopo, come ha detto, per le croque-mort.
0: Oui, Camurto.
1: E questo.
0: Forse si dice d'altri nomi.
1: No, non ha dubbiato che questa.
0: D'accordo.
1: E voilà. Dopo, un nostro amico Stefano Di Gorti. Walanini, se lo gira vitti per rispondere.
0: Erano amici.
1: Altri amici, belli amici.
0: Azzo.
1: Scusate,
0: si deve Walanino, a Dola, ide o mica?
1: Giustamente, ci venia, no, io a Daula, un Abulone.
0: Mi sono sbagliato io.
1: Poi se Berdi Galvi, questi, poi
0: no, ma, no, no, no, so che gli ho fatto forse a confusione. D'altri nomi, Ponogambia, Sciocco, Tina, di tutto quello che sa. Bon, so a fare con i sciuti, ma mi pare, se mica becca c'è giù pensato, ma no, mi sono sbagliato, sono quasi sicuro, vai.
1: Dopo Giancarlo Bendari, penso che è Bendari con Paolo, Stefano Igorti, giustamente con Lorenzo, siamo rivenuti nella parola di appuntamento.
0: Ah, questa faccia parlare. Sono l'anno e l'anno, non è mica dubbi.
1: Stefano ha parlato d'orna oggi, allora ha detto a Nuetto Lorenzo e a Nuetto incomodo. Allora questa parola era stata via dall'emissione, ma io ho avviato d'orna due parole per dire le stesse affare. Allora domanda ai nostri amici ciò che gliene pensano, perché la dubbia dall'emissione. Allora una dirà l'andaggiamento.
0: Come?
1: L'andaggiamento.
0: Ah, l'andaggiamento, beh, yeah. Ma ricordo mica questo di
1: e dopo allora c'è un'altra parola che si avvicina, l'incominudo.
0: Ah boh, scusa,
1: l'incominuto e l'incomito, quelli che hanno la nuetta.
0: Allora, Bagli, apriamo tutto con l'aggiunta di questa parola d'incomito. Bon, l'avevi intesa già, mi pare, in paese giovane, ma non era mica sicuro. Ma dove era stata rimessa in onda da François Cristiani, il giornalista, sapete? Giusto appunto era gurtinese, e salutiamo la sua memoria. Ma Benghughi, quando lo vece al giornale, avanti lui a Stelle, che ha lavorato i primi tempi a France 3 Corsica, per annunciare ciò che si basava da Redo a Unodigiale, diceva sempre incomodo, sa da parlare di Udempo, biere di un film, tutto, e mi ricordo io che all'epoca pare che si giocavano a Erise, allora non aveva mica d'orto, piuttosto che noi, mi metto a mezzo, mi ria mica dello, ma poi lui ha spesso pensato che conoscete qualcosa, infatti non conoscete tante cose, dunque ce la ferma umile sempre.
1: E dopo ce n'è un'altra che si può discutere, per giustamente un rendezvous, un ritrovo.
0: Io ridrò sì, penso che c'è Marie Droit può ridrò.
1: Dopo una farina di una frasata si può dire la stessa affare appena più lungo, ma di sicuro si può far capire che gli è un rendezvous per dire una parola francese.
0: Allora, facce parte di queste poche parole che so, la dia in francese clivante, ma la di chi c'avete quelli che sono a pro e quelli che sono opposti. Bon, che tutti i ben seri a lingua siano gusti, così seria salva.
1: Ma già la dici, cela dit qui a fait permet mais son mica permet mais permet appuntamento on est tant que l'esige hein et où,
0: alors
1: la y a mai intesa
0: allora c'è due affari benso hein torna Salva Uerida ma e Berri può sta da et un coup da confermato da Gian Giuseppe Lastroiano in certi scritti anziani ma ce la ramenta che al principio del secolo scorso quelli che scrivevano facevano conto che piavano assai la lingua italiana che c'era l'idea di forse di una certa nobiltà bon, donc ci sono dracce di Arbarola appuntamento so becchie dracce ma non la lingua di tutti i giorni di Ubobro penso che è più recente la fa dopo ognuno pensa e fa come lo vuole
1: a tempo che si dice sempre piuttosto rendezvous
0: aggiuntese i movici dicono rendezvous ma non era tanto alla in una parola
1: no.
0: Donc, ognuno aveva a so barri così
1: dopo c'è un mondo Giancarlo
0: c'è due persone da che
1: allora la sua piazza
0: bon allora come allora beh, senti vi ringrazio per questo sicuro che qualche soggetto così a arrivare fatemi confianza.
1: Un saluto a tutti.
0: Allez, Ovidia, ringraziamo assai. A Beige. Andiamo Nalada, Giuseppe, poi presenteremo a Giovanni. Oise, salute.
2: Salute, Ivanka, salute a Filippo, a Stefano, e sicura a Giuseppe che non mi ha visto rimanere. Mi è passato un bel momento con Daniel, anche la sua famiglia, la sua figliolina. Per darti conto, i mostri che hanno assistito.
0: Spero che ne avranno coscienza, ma non è anche sicuro.
2: Che è stata occupata da macchigliare.
0: Bon.
2: Arrivo.
0: Ah, ma c'ho la riesa.
2: Questo è un mestiere di fromaggio, qui un cinè.
0: E poi bisogno c'è di noi.
2: Pure.
0: Un mestiere come un altro, eh? Ah, beh, ma merita essere è un mestiere duro, difficile, perché si deve confrontato a olori e famiglie, e anche sai che ci sono per accompagnare, perché bon, quando si deve da un dolore così, anche sai che ci sono i professionali che accompagnano come lo giorno.
2: Questo è sicuro.
0: Ah,
2: mister Giuseppe, ma è stata una bella giornata.
0: Ma come è l'otto quest'anno? Perché Luigi dice, ma è bello oggi, o ne faccio appena troppo, no? È bello in bello.
2: Qualcuno pronto a maturare, d'altro un poco più tardi, i pomi, un po' rinsate, c'è un po' di tutto.
0: C'è un po' di tutto.
2: Un arbore, come pensava a Gian Giuseppe, si assomiglia un rapidino, ma insomma una mia amica si è più lì. Ah. Se io mica penso a pigliare con tu, si immagina di che se non è io a sua moglie, facci.
0: Ah, è un rischio che gli devi avere no. Tu. Ah, forse a sua moglie.
2: A sua moglie buissa, ma fa moglie fa l'andurto, non è mica troppo. Si assomigliano un poco, questo Berdi, adesso non mica matura, però era dopo quando ti ingrossano, che è un colore che è tane, è un bel d'arbore. Sono un po' così ovale qua. Qua sono ciughe, beh, gli ho detto più tardi era re quando era sotto fresco, sotto la viga, l'acqua fresca.
0: Si assomiglia un rapalino, ma senza forse essere un rapalino, non capito.
2: Sono mica qua.
0: No, e beh, se mai aspettate il buco a voto e poi ci conterete.
2: Tutto va bene, dici un po' Patrizio, facevo vita, io vivo. Io da come sempre così, una goccia di pasticcio.
0: Ah.
2: È un gusto e caccia la sete.
0: Allora, bon, sapete che c'è mica parla d'alcol, e poi c'è l'amica a fare l'abusi, me lo si dice.
2: No, ma
0: è perché. Voilà, sapendo a gusti che bai dimintuato, l'astroiorno era assiado, aveva una sede, gli ubiado sapendo a gusti, poco, non gli ho messo poco, fresco con ghiaccio, con godro, tanto gusti per rinfrescare
2: una cosa che caccia la sete si può dire bon, io vedo mica troppo non mi conosco mai oppure una grenadina così zucchero invece una goccia di pasticcio
0: di sul liquido di sul liquido
2: poco faccio bene anche lo stomaco
0: cioè maniera ce la fa più non c'è mica fa l'abusi sono obbligato a incalcare
2: come qui dove era andato un dottore faceva biti Dice, no, mi casa è all'occasione. Fai, cioè, dico l'occasione, non manca.
0: Io ho un amico che dice, moi, un begudante, uniquement les jours qui finissent en dit. Vede che è la stessa cosa,
2: Allora, porta la domenica.
0: Fuori la domenica, un resto, l'uomo giuciava.
2: La domenica, poi ci arruolava.
0: Ecco. Bon, Oise, a ringraziarvi, una bella giornata. Au piacere. Con piacere. Allora, continuiamo. Di idea ostra, tra ore meno 20, passiamo a ridroa Giovanni. Non so mica andando a Rugliama. Giovanni, salute.
3: Saluto, Luanca.
0: Da dove ci telefonate?
3: Il telefono è dall'Alta Rocca.
0: Alta Rocca, sempre, d'accordo.
3: L'hai chiamato ormai.
0: La settimana passata, io mi ricordo.
3: Sì, abbiamo parlato di appena di Appeto, di Cugio, di Mattone. Un taurino, non è un'Alta Rocca, non chiamiamo a Tula.
0: A Tula, questa è due boia a Sabia.
3: Ma un taurino dove no se dove di notte c'è la tab de nuit.
0: Ah, sabi cura da urino, su bicru da urino vicino a cantauretto, un chiamato da urino, d'accordo.
3: E metti a cantauretto per mettere le pot de chambre.
0: O tommaggio, vedi, diremo tommaggio per un dio gadino.
3: Per mettere tommaggio. e entre parentesi, e vuol dire l'étagère de le riposare à Tommaso
0: yeah.
3: A animo di vegato l'animo in pedra perché si erano visto che o pisco si mangiava il legno
0: e gli è di agio tu
3: così hanno cambiato, hanno messo un pezzo di marmaro d'an.
0: D'accordo, è vero.
3: Qualcuno che parla Monda, no?
0: Yeah.
3: Dimmo, parla una Taveda.
0: Ah, una Taveda, chi dice una Taveda?
3: Una Taveda è un coso che c'è dentro un mulino, dell'ovale ai castagni, perché un momento dato, quando le vanno troppo, si imbucunigliano. Vuol dire che non fanno di più, dunque su perché c'è una taveta che è sempre in movimento, non resta mai divusa.
0: Ma un mano se non è mica so che non chiamiamo noi a Drimmoglia, ma salva verità, perché sia mi gira.
3: No, dai.
0: Salvo capito, ma non so mica.
3: Ora chiamiamo a Taveta.
0: D'accordo. A Taveta, d'accordo. Yeah.
3: E mi pare che sarà tutto per oggi.
0: Di tutte le maniere, quelli che parlano assai ci parla con una ragana. Questo non so se
3: buono. Non certo Giancarlo
0: parla no. No, questi è vero che non posso mica io il contrario. Allora, sono sicuro che a un ebog también saranno un po' belli stanchi di sante, ma gli è di nuovo un mistero, sono obbligato a parlare appena.
3: giustamente volia fare. Volevo felicità perché c'ho di te, no?
0: No, c'è una maniera. C'ho lesse a bezzo, semplicemente. Non è mica qualcosa di straordinario. Basta parlare appena, ma è vero che a rombo di parlare ne posso stancare un ebog. Non ha di coscienza. Che ne mi bardonghino. Ma se avevo a niente, un parlo tanto. Lascio parlare a niente di regola. Dunque, è sempre meglio avere una telefonata.
3: Ma c'ho da aiutare.
0: Questa mi piace. A cercare a capire e a parlare a guaiente perché se impara assai parlando guaiente, io sono sempre stato così. Una persona che è curiosa, se vuoi essere aperto e che vuoi parlare di un qualche sia, di sicuro questa persona va a imparare mille cose, e quello che c'è da ricercare. Ecco, Jean. Bon, sentite, vi prego una bella giornata e poi ringraziare per queste parole. E un distiorni, a bene, Allez, posto che va, di abbiamo tanti parlare, ha capito un messaggio, ha capito che Jean non è beau più. Allez, stiamo a sentire a Bidalba, in terra umi. Ma chiamata, e soprattutto di idea vostra.

0: Midalba in terrao, miale continuem, on fem ubiazza Battisto in grossette prugna. Batti, bisalud, buongiorno.
1: Buongiorno, e di nuovo bisalud.
0: Allora, dite.
1: Buongiorno a tutti.
0: Salute, salute. Yeah.
1: Allora, ci avete parlato della pizza. Una canna di pietra, 60 pizza, era un uomo.
0: Allora, io abbiamo parlato, grazie a Jean Astruiano, che più o meno ci racconta 6 metri quadrati, eh?
1: 60 pietri.
0: Una sessantina di pietre, d'accordo.
1: 60, io in via... Non scappava la pietra, non scappa più niente.
0: Ma scusate, chi era come pietra? A pietra?
1: È un granito, più buono che c'è.
0: Ah, d'accordo. E dunque, tutti i pezzi erano gli stessi?
1: Tutti gli stessi, erano spigioli, spigiolisti che si tagliavano i rossi. E fatto la terra da Zironi, ci farà un imbrancamento, quando lo chiudi appena un camion ci vuole più. Da Bocca da Ranà ci farà mandata a Zironi, un ponte. 5 canne a viaggio, con borracciato, in quello dico.
0: E dunque, quando qualche sia comandava una gana o pare c'è gane.
1: Tante canne di pietra.
0: Dunque, guarda, basta a moltiplicare tante gane, io credo una sessantina di pietre a ogni
1: allora,
0: gana.
1: Allora, voglio parlare di un giorno, eravamo 3 o 4 per carcare, non c'era manca un barcatello, ci appigliavamo in terra, mi chiamavano anche all'unico. 3 viaggi e 5 canne a volta, e tu conto.
0: E quindi ci moltiplicate da...
1: Quasi 900 pietre.
0: E
1: poi non teniamo più.
0: E voglio dire, dunque, c'era una tecnica particolare per fare queste pietre quadrate, tutti di alla stessa misura?
1: Era il mestiere, si va per figlio.
0: Sarebbe interessante forse di sapere.
1: Con prima si faceva in casa, ma se poi dopo era niente un compressore.
0: Ah, con cassavano, d'accordo, io.
1: Qui c'era un compressore, motore, ma è un travaglio ricondannato. E poi per carcarla non ti cambiare no.
0: E prima c'è a fare una gana dopo
1: tutte vaste come si vede attenzione non è mica tu fornare pietre scelte
0: io. Perché ha visto che il granito ne vede nero appena più rose di noi
1: era bianco
0: d'accordo io.
1: E c'è i portoni che di pietre oggi le ha rese la rusola da noi, c'è poi il chiappiccio di granito, il più buono che c'è, lo portano nell'America da Goccio, da Ulmetto.
0: Ma oggi è carriere così, non ce n'è più.
1: Non c'è più niente che sciappa, noi in corso di studio non c'è più niente, a facchi i salvi, io non ho paura della Sardegna, ma qui sciappa non c'è più.
0: D'accordo, io.
1: E questo era un mestiere, era che mi andava, batta la pizza. Okay, voilà.
0: No, ma interessante, giusto appunto. Io una sessantina, dunque 6 metri quadrati, una sessantina di pietre, d'accordo?
1: 60. Ogni pietra che la pesava 40 o 50 euro.
0: Boh, ogni pietra?
1: 40 buone.
0: Allora una gana, quanto pesava una gana?
1: Una gana, aspetta, perché quanto 60 pietre, 3 canne a viaggio?
0: Beh.
1: 15 tonne un camion volava.
0: Era
1: copricosa, se poi c'era una volata, un camion da nuovo. Ma per un momento si imballava un motore senza accelerare.
0: Beh, capisco, ho visto un beso da redo, che la sia...
1: Un cuore era di mestiere, ha carriato un petrolio usato.
0: Ah, d'accordo.
1: E poi non porta chi, a vedere.
0: E sabbia conduce, perché questi si devi capire.
1: Molto, malosamente, ma...
0: Io conto con una quindicina di donne per viaggio,
1: Per tutti ci c'erano i buoni. Tanto all'inizio, un camion erano uno tagli anni, ma... Ma è un travaglio che dobbiamo correre. Ha detto, ho visto di strappare, una volta parlava con Edo, di strappare i freni, ha detto, è che c'è da passare per la doccia, non si parla più di noi.
0: Beh, costi tanto, è vero che...
1: E lui, stava di avere i tassigioni, non potrei dire nemmeno.
0: Ah...
1: Un altro mondo,
0: hai ragione la Gugli.
1: Un altro mondo,
0: è vero. Bon, beh, Batti, vi ringrazio di avermi dato questa precisione che è interessante e per la diarigana.
1: Che sciopparoni, in dia ne erano i patroni, in dia ne a 60 pietre una gamma.
0: E ce n'erano parecchie guerriere o ce n'era che una o due?
1: No, ce n'erano una a luogo a luogo, prima era insigliata, dopo era una pasta in su, la bocca era da nato, chiudendo...
0: Cercavano le guerriere giusto appunto per...
1: Cercavano una pietra buona.
0: D'accordo.
1: Come sciopparoni mica non porta che
0: pietra. Beh no, a so chi un giorno hai visto un reportage.
1: Per riempimento, ma questa era pietra per fare le case, qui era un quartiere, sono tutte fatte di questa pietra qui. di rocce. Dopo che l'ho finito, ho cominciato un poco, ma ho buscato una piazza e ho fatto qui.
0: E cui...
1: Travagli
0: d'interno, mi sei condannato. Ah, travagli duri. Bon, oggi, se un mestiere meccanizzato assai più.
1: Pasta a polvere, la pietra, ruina.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Come mestiere, va.
0: Bon, beh, Battia, ringraziami, donna, e poi mi prego una bella giornata.
1: I massoni, sapranno quante le ho una canna di pietra.
0: Yeah, beh, ha già detto la struia di Jean. Ieri lui mi ha dato l'informazione.
1: Era come una prima. Un travaglio primo non ce n'era mica placco platro come la vale.
0: O placco platro resistia mica, non sarà.
1: Non resistia mica, no. Dopo hanno fatto queste case un poco debole, dopo l'hanno più fatte, ma qui si è tutte fatte in pietra prima.
0: Ah, non era manca più alla stessa maniera di travagliare.
1: No, non è più alla stessa.
0: Per dei gas d'odio e gas... sono differenti questi di noi,
1: sono differenti.
0: Bon.
1: Buona giornata.
0: Allora, altrettanto, Mattia, ringraziabile, assai, a beige. E se qualche sia ne vuole parlare, allora, c'è una gana per se vedere di granito in Pumonte, ma una gana di soccorso, parlando un giorno con qualche sia che face deglie, bon, due e mei in orezza, contano in cana in noi, una gana di deglie, allora esattamente, non so mica se le per fare 6 metri quadrati di detto o anche più, appena in meno che sanno a so, ma aveva ritenuto questa parola di agana per parlare di una gana di deglie. E qui, ecco. Allora, aspettiamo se voi volete parlare o se voi volete anche cambiare di soggetto. Femmo piazza Pedro Bracci con questa canzone Isola Rimbivita.

0: L'isola rimbivid con Pedro Bracci, allez, andiamo noa noa, le naligiani, Simon è con noi. Oh, Simon, buongiorno.
1: Salute, Anca, salute a tutti e a tutti.
0: Salute, allora.
1: Si sta bene al fresco.
0: Come?
1: Si sta bene al fresco.
0: Ah, si sta meglio che al gallo, eh? Tutti i casi per me sono meglio qui che sono meglio qui, non so si manda i luoghi,
1: se vai da Lorenzo mandate lì, se lo faccio o vedo un pianiccio
0: averà su sua doggia.
1: Vabbè, stamane è passato una stanna con ello, vabbè, picchia
0: ande avessi bocchioni e adesso così torno una settimana.
1: Sì, ma picchia un grosso. Ma niente, mi sento parlare di birre, di canne.
0: Yeah.
1: E ho già scombattuto appena un'epica per il Verabugno, queste carriere.
0: Yeah.
1: E ho visto il sapà a birra, che è veramente un taglio particolare. Perché quando li faranno i monti e che li si mettono quelli piccoli cugnori e quella mazza, e che invece hanno tegliati o che lo sia teglie, veramente sono gente che hanno avuto umido, perché fa un travaglio così.
0: Ah, è un travaglio di forza, duro, durissimo.
1: L'inverno, d'estate, perché questi mille pedabugni era una giotta, dunque l'inverno ci fece un freddo a seccarsi e l'inverno si cucina.
0: Ebbene.
1: E vi abbatte da un blocco, non un pezzo scoglio. E dice che l'inevegia senza arnesi meccanici.
0: Punte mazzola.
1: Le punte mazzole può ciuriare veramente a sapelli di ovilo.
0: Ieri, ma questi, tanto che esperienza e usabe fa di l'ouvrieri questi, sanno esattamente a trois avena, dove c'è la metà a punta, eccetera, eccetera.
1: Ah, francamente io a Giai è stata un'esperienza, perché bon, io ero in arnese meccanica,
0: yeah.
1: Ma quando io a lavorare, è così come si imparano a lavorare, perché quando andate in una buona questione, perché faccio così e quella, e francamente a me mi piace la birra, ho imparato qualche con piccole maniere di lei a birra,
0: cioè, cerca un vino di via la pesotto di via la di traverso in u appena io non c'è e beh è l'occhio che comanda gusti basta figlia basta va figlia della persona travaglia capite o travaglio che sa persona va ma poi dopo beri bruge non è che esperienza
1: di un altro bar di mani.
0: Ah, ieri, ulala.
1: Ha inteso parlare di un granito, perché un granito può avere un filo, un moglie mica come abitano noi, che lo sia un matticcio, altro, si unge sempre a avere un filo, ma un granito è un affare, è un pezzo.
0: Non so mica, non ha mai visto.
1: Non ha mica dopo faticato, ma era giusto da Iacco con l'acqua, per conto, a carriere di giraccia.
0: Con l'acqua, ma l'acqua di per rinfrescare di giraggio?
1: No, era per tagliarla, ha avuto l'acqua.
0: Ah bon?
1: Sapete che un monte a Chiacchedo, con il unico monte a Chiacchedo, se voi passate sotto, figlia dei vetri che li chiamano Wando, e qua a Giave, questa va a andare a scolarci a Calì.
0: Ah, non sapete, d'accordo,
1: è quella di Obeorezza, donde la questione, mm-hmm. abbiamo fatto quello di Chiacchedo, e tutto quando, e quando ho messo a Giave si è fatta, è veramente appiccicata a un millimetro, perché un muro che abbia due misure,
0: mm-hmm.
1: E so quella di una mano all'alba, giustamente a cercarla, tutto il suo corso, tutto su quando che
0: diamo. Questa è una sabbia che una avvertita di Geraggio di Sudrawa Yugusti veniva da Guaggiù. D'accordo.
1: La giù vicinata io, la giù botte, dunque questa che conosco era quella di Alepico, che chiamano Fogò. A cercarlo perché francamente ha giusto la maniera che gli adagliavano, ma è veramente un travaglio di precisione e con cappello

0: forse sente gusti, perché questi si può dire che non è mai in noi. E di esomani di giovani se ne sappiano qua come se ne sappiano qua i nostri anziani. E grazie che abbiamo fatto nei nostri paesi, tutte si muri in pietra secca, ci sono sempre le alle bigaoglie, francamente capelluosso.
1: E qui, che beh, senti, devi ringrazio per tutte queste informazioni con Sabi, che avete esperto di radio con noi altri. Beh, una bella giornata e poi sta devina appena ouvresco.
0: Allora,
1: attenta a berniciosa, a beige.
0: Ehi, Sciade.
1: Andiamo un azzilone, ridroa Antone, salute.
2: Allora, come andiamo?
1: A voi go un mondo,
2: va meglio. Si dipende dai momenti.
1: D'accordo, cioè, tanto meglio.
2: Allora, non sapete, ci sarebbe di miracoli.
1: Ah, beh, mi bello.
2: Ma comincia ciuria che ti ha trovato vino.
1: Yeah.
2: E quindi che catagliani. Se voi volete, in Portopodo, avete tutti i piantoni disarrenduli che sono fatti in pietra.
1: Ah, d'accordo.
2: Ho detto luogo di San Pianton di Legno.
1: Sono
2: larghi un palmo, quattrati, alti due metri o 1,50 m per poter fare la sottoterra. E qui c'è l'arte.
1: E dunque, quanto hanno messo Barretti allora?
2: Come la sarrendola?
1: Tutto avanti in pietra così.
2: È un miracolo.
1: Ah, bon,
2: no. Dopo un nazionale c'era Petra Vedda, ma Petra Tennara.
1: Yeah.
2: Allora, i colonne da Iesa, per esempio, in Trento, sono fatti in pietra, i busti stanno a poco presso 6 metri di lungo,
1: 6
2: metri d'alto, e tenono i due in avanti. Allora, dopo ciò riconosce a maniera di murare del XVIII secolo, XVII secolo al XIX. A parte da XIX, la Pierre Eclatée, pietra sciappata. Bon. E dunque tutta la stessa, come lo diceva Ioanni. Ma al XVIII secolo, allora è un'altra muratura. Avete i quattrini. Allora i quattrini sono. Insomma sono l'angolo dei casi, e ti quattrini, allora vedi, sono fatti, era una micella cosa, ma la Ponsen ci ha spiegato l'affare, che è morta. I petri sono dritti, una gudata da quattrini, ma sono torti in Trento, di maniera a tirare a casa verso Trento. E i quattrini, i sopraporti, eccetera, eccetera, un rinciume fatto di piccola pietra quattrata.
1: Detto,
2: nemica a pietra come della nevata fino agli ultimi tempi. E quando è di Vacciani italiana, a pietra c'era ben inteso, a pietra di sciappa per i muri. Ma c'erano i sopraporti e i sopravalconi.
1: Ah, questi erano di nuovo altre bezze, dopo su io.
2: Quindi sono petronghi, allora, o XIX, sono quattrati, di pagare più pietre rettangoli, c'era proprio la francese. Ma o XVIII secolo, sono bulli di granito tagliati e faccio che sono messi due in fianco. E una a Nanto che faccio come volta e così un peso un nemica mica negante e tutto il peso è organizzato di maniera a sdrugliarsi in nei muri. Eccoci i cosi.
1: Era ingegnoso l'affare, io ho capito. Per la ripartizione c'era due obesi, a un obesi di questa maniera, d'accordo?
2: Se della boule di granite eclatè, vedete, ci sono i chiapponi tondi, i sciapani in due, o in quattro, e dopo tenivano questa. E per allora, o XVIII secolo, tutti i baciati sono scarpidenati. Non sono mica murati in capitra come da nevato XIX, che bella, ma sono tutte scarpe denate e certe volte vi pare, se mettessi i ritratti di Petri in America Latina, nelle Ande a fare così.
1: Ah, a livello di colori.
2: No, mica di colori.
1: No, non di colori. A Dagliadura e poi.
2: Una entra in rente l'altra, tagliata di maniera a farsi una rente l'altra. E
1: d'accordo.
2: Poi, sapete che ti chiamano i tavoni di ponti, si chiamano in francese Trou de Boulin, che ci servivano per i ponti, perché i ponti, quando non era mica ponte in ferro,
1: mettono le legne.
2: E tagliano l'alzo,
1: yeah.
2: I vaccini in alzo, perché l'alzo è la lebbia e poi tenere l'alzo, tenere forte. Eccoci un poco. Allora, vedete, mi diceva un vecchio, c'è una casa a Nazzerona, dunque c'era un tavolato per cuda a fuo balcone, diciamo. Si metteva, per dire se te una borsa, uno, e in chisomani non ti venuto. E due sacchi in coto, li mettiamo quattro nante spade e due gudani in conedo partendo che non gli angavi dessi.
1: Beh.
2: E giunto o balcono o a porta del piano, ed un tria sotto così, e paf, si calava e un quattro si puniva da parete. Giuretti.
1: Beh. Tanto così c'era un travio di forza in vero,
2: facciamo tutto di forza. E allora, per trascinare, Giovanna ha detto che cambiava l'affare, ma prima, avendo il 19, carriano in cui strascino. O strascino se lo treno.
1: Il treno,
2: c'era mica sette. Carriano in cui strascino, a Petra carriano in cui strascino. E i coloni da Isazione sono veri, c'è una pietra quattrata, io, annanto ce n'è una a sei vaci, annanto ce n'è una a otto vaci, e poi dopo c'ho visto i coda e fino in su, e dopo un altro visto c'ho capitesto, e partono i volti che tenono a navata centrale e in navata laterale.
1: Beh, era appassionante, vi ringrazio Antonio sul vocabolario e poi di nostre precisioni.
2: E voglio dire meglio, l'ultimo colonne del fondo non sono mica dritti, cioè, pare dritti, ma se voi violette per rapporto al resto del muro, sono traverso, pendono verso Trento, di maniera a contribuire, diciamo, a forza di oltre. Voilà. Non si vede mica, ma è fatta così l'affare.
1: Era piazzata apposta così per far contravvolta.
2: Appena impendita e tira verso, parte da Angiò, larghi e tira verso Trento Stream.
1: Ma io ho capito. Beh, Antonio, ringraziabbi, siete anche ora, avete tutte parecchie specialità.
2: No, ma una che ho fatto muri in pietra secca, sapete? Perché io, cioè, in de noi, so quattro, come tu dicevi, quando ce ne pesano 50 kg e poi ce ne pesano anche 100. Dipende dal granto, durano tu. Due grandi, ma vi dico i sciappatori sui tanu vilu.
1: E questa è Asabia.
2: Si dice mica di parte a contrafilo perché non potete mica sciappare.
1: Era impossibile.
2: E quanto ne è morto.
1: Di no. Antonio, fammi abbassare la parola perché c'è appena il mondo. Vi ringrazio e buona salute, soprattutto.
2: Buona salute.
1: A beige. Allora, ma via, torna Jean, forse per una precisione, e poi sentiremo in da Redo a Aurelien. Jean, ribiade la parola,
2: E fa dire che una canna di pepe va esattamente 6 metri quadrati e 25.
1: E 25. Ha mai detto la struione e Berghi mi so.
2: Avete ascoltato il Babbo Filippo. E quando le sciappavamo a pesca così in coma sole, in qua punta, facevano i tasselli.
1: Facevano i?
2: I tasselli, i tuffoni per sciappare a pesca per mettere i cosi in giro.
1: Ah, d'accordo.
2: I tasselli,
3: 2016, in francese c'è la boutonniera.
1: De boutonniera, ah bon, d'accord.
3: Boutonniera in francese. Mm-hmm. E c'è il 16, c'è il tubone lungarino, non sono mica ronni. C'è il lungarino, c'è un tubo.
1: C'è qui da nuovo, l'hai capito?
3: C'è da nuovo. E qui c'è la famiglia. E io... C'è una mia regione che ho conosciuto 5-6 sciappatori di birra, che ho frequentato.
1: Yeah. E l'hai levato voi appena l'avete broata a taglia e vetro, era veramente...
3: Io l'ho provato, non era mica un mestiere, ma di volte eravamo obbligati perché ci trovavamo davanti a un coso.
1: E Bojovic, una tecnica particolare per trovare un filo di nanta a vetra?
3: È un po' difficile a vedere, non si tagliava un cantone, sì. È un sciappatore che fa ti trovo vivo.
1: Ma voglio dire che...
3: Cazzo morso, figlio, ti trovo vivo, se vuoi trovo vivo, metti i suoi voci e faccio i suoi tassini.
1: D'accordo.
3: Ma c'è nero, nel mezzo nero c'è nero, il sciappatore di pelle. Ma ho conosciuto 4-5.
1: Beh, era forse la regione in dove si brugia assai.
3: E c'è la concorrenza, cioè.
1: Ah, me.
3: Oggi dicevo, se tu mi pigli una canna di petro, sono 64 petri.
1: 64, d'accordo.
3: Mica 60, come dice un nostro amico.
1: 64 precisamente.
3: C'è la concorrenza, ma se tu mi pigli una canna di petro, ti do un quadro di regalo. Un quadro sopra porta.
1: D'accordo.
3: E quell'altro della concorrenza, che da chiunque, un quadro era sempre caduto.
1: D'accordo, era una maniera di va commercio e di barattare.
3: Una maniera di va commercio.
1: Eh beh, Jean, vi ringrazio per queste precisioni, ma va passare a parola che avanziamo appena.
3: Una parola all'altra.
1: Ho piacere di questi giorni, ringrazio per assai. Andiamo un po' più vecchio, o in ecchi, se non sono mica esattamente in due. Aurelien, salute.
4: Salute, Don Carlo, salute. E viaggio a tutto il tempo, dunque appena di situare di sapere.
1: Si chiama un giramondo,
4: Sì,
1: esattamente. Sapete che è un giramondo, è serie a barola in francese, enfin, in francese no, ma un globetrotter.
4: Ah, un globetrotter, d'accordo.
1: Un globetrotter è un giramondo, oui.
4: Bon, Don Carlo. Un modo perché giusto una prima mi vorrei scusare per l'ultima volta quando
1: c'è lo che scusa sì
4: ma con tu
1: è d'inteso da rete su corrigia le derribia due emissioni è d'inteso che forse a qualità era difficile di seguita unicamente perché non era mica bettagliabi né a parole né nulla.
4: Bon, e poi dopo, diciamo, perché avevo due piccole domande.
1: Yeah.
4: Allora, mi domandavo come si può dire in corso oser. Allora, ho cercato un dizionario di ADSEC e ho visto...
1: Mi scuso, non ho mica capito la parola in francese.
4: Ah, scusatemi, oser.
1: Ah, oser, yeah.
4: Yeah. Alors, j'ai vu
1: Synthesis là, non?
4: Ah, yeah. Il paraît que l'incarco est c'est et dopo Synthesis là, j'ai vu un somica.
1: Da dilla questa sentilasi.
4: Ah, d'accordo, sentilasi.
1: Mi pare, hai detto onesto, osé, mi è mai venuto dall'idea di sabbia da drauge osé, forse si è riabbassato per una specie di berifrase, dicendo non mi sento mica di vala, vede, je n'ose pas l'aborder. Non mi sento mica di parlare con questa bella zidella. Sentela sì, può essere. Forse che si può dire così, allora, sentela sì.
4: D'accord, oui. Et toi, qu'as-tu vu sur notre audition à Radio Vissou? Ouais, t'as pas roulé, mais bon.
1: On a mis un, tout bon, sainte, là, et c'est ah. Renforcé Gouzi. Alors, on a connu comme un sainte, là, mais... Et voilà, l'idée d'avoir le courage d'andar à parler avec un agide, on entra. Moi, mis un, ou alors. Oser directement, on la connaît comme il y a un barreau.
4: Force de. Certaines fois, on ne sait pas qu'on a une parole comme une française.
1: Alors, si bon, si bon, soumis à Bigina, mais peut être de nous différent à l'occasion, si, ben.
4: Oui. Il est rendu cool. Bon, et pour d'autres, me demandais, alors, comme si pour dire, au lieu de...
1: Au lieu, une beige, non?
4: Ah, une beige, d'accord. Donc, au lieu de, par exemple, au lieu de...
1: Ben si, si, ben, des autres cabos, on a dit, un demi, un exemple plus précis, ou...
4: Par exemple, au lieu de partir, je suis resté. Par exemple, une beige, qui...
1: Alors si à Imbège et Hubert ou au Gosino, au lieu de c'est mille manés, enfin mille non, va boyou oui. Pertawa no amisant, toi dimetti, moi aide à Diabia qui Imbège di Bia à peine bion là.
4: Ah, d'accord,
1: Imbège di Bia a strada di Colancorti, oggi passerà di quella di Bianello.
4: Ah, d'accord.
1: Oh, Imbège, dopo, bon, il est comme au francese, c'est plutôt, je te dis pas ça, mais au lieu, così, à la tout présente, mais forse, c'est une, forse, il existe une expression plus précise, hein, ça, c'est un peu possible, hein.
4: Mais demanda, c'est, pour dire, in logo di ma di un
1: cattivo mica sta parola un creo mica tanto noto un voglio mica né scoraggi né fa un professore in una di mica gabagida ma a un logo i ad un teso già in certe chiese a un logo di pia a dritta di bia da manca. Bon, ognuno dice, voilà, après, dopo, niente faccio un melo, ma la si sente.
4: Perché non ti audizionavo, Giancarlo, quando hai cercato invece, hai trovato, au contraire, a
1: ben, bien, pour dire, nous, avec Susan Sougusti, in beige, ouais, au contraire, en revanche. Alors, on sait mieux que forcément, mes bosses se baillent, mais ça lui a d'ailleurs à quelqu'un ici. Voilà, c'est tout beau régulé demain, on doit aimer. Alors, plutôt, je te dis bien, foulé, les passes à bourre, belle en pugnagne. Or, in beige, il goula, pe foulé, les passes à bourre, belle à ligeagne.
4: D'accord.
1: Donc, c'est l'idée à dire au lieu, ma Hébert, il dit Guimbege. Mais Guimbege a dit nous, c'est au contraire. Nous, bon, nous viennent. Mais c'est intéressant, c'est vrai que nous parlerons au professeur. Oui,
4: oui, oui. Bon, écoute, on dira tout, ou me demanda. Bon, eh bien, Biringrad va ça.
1: Bon, on sent ça du bousseau de. Enfin, ça du risque, toi, et au très au monde.
4: Oui, mais de plus tard, parce que me demanda. Azabed, pense sempre une française, et bon, une française, des berres.
1: Non, mais on binevade, déjà, pense à dégoûter, mais bierred, et à rombouille bar là, et plus parlerred, et disigour, plus tout le ça da mette in ordine, ça da a casta comme le jaune, et benered à pense à prima, début in più, et pour force qu'on dit, est difficile, et oui, nous, aspect, sur Rivlet avant d'y parler parce que a dû sa présence à Yvranchese qui ogni tanto quand on se met quasi sicuro a dû sur assai un coup d'obidos mais tant Yvranchese dice così mais bon forse qui Hugo saveria être d'une autre manière donc bien et pour quand on que l'année go barlo hein ma si mo davanti sa difficoltà su così d'avesse due lingue e alors sono due ricchezze hein bella sicuro. Hein. Ma cioè cerca di rivere in corso quando lui parla la corsa e di rivere in francese quando lui parla la francese ma non è mica una cosa va Giulia
4: di questo per tante volte non c'è mica un paragone bon, come si può dire Bon, voilà, on n'est qu'à rester sa lingue, hein, donc...
1: Si ben, ça donne autre manière.
4: C'est bien.
1: Dire régulièrement, ça donne autre manière, mais se corriger, dire quand on est difficile, mais pourquoi c'est qu'une amie a fait peur aux jeunes ou à quelqu'un qui chacun a un para, pour avoir de l'impression, et bisibar et dire barla et dire rivette en français, pour comprendre, mais au principe... Perché a rombo i barla e disante, di contrasta e di bogli l'orecchio, direi che tutto questo da migliorare piano piano.
4: Ho
1: dovuto di principiare di avere il coraggio, la vede, di vivere i tanti altri l'anno o la nave, e poi compriamo ciò che li pensano l'astri. L'idea è d'avanzare.
4: Ebbero,
1: Giancarlo, ebbero. Non so se l'ebbero, ma è ben trovato, dice Udaiano. Bon, Aurélien, mi prego una bella giornata, ringraziabile. Sì,
4: grazie, Giancarlo,
1: a beggio. Allora, andiamo un ponte a Reccia, che ci aspetta Angelo. Angelo, buongiorno.
5: Giancarlo, salute a tutti.
1: Bon. Salute.
5: Oh, quanto ne ha giubiato, rinfacciate,
1: litigava
5: la parola, l'appuntamento, boh. Sapete voi?
1: Ah, yeah.
5: È vero che per certi vogliono parlare un poco italiano o in crucca, boh.
1: In crusca?
5: Ma infine, è una lingua, no? È una parola per ogni cosa, no?
1: Normalmente sì, di sicuro.
5: Sicuro, è una lingua, cioè parlare
1: di
5: questa lingua.
1: Ma dopo, boh, ognuno ha libertà di non portante. Dopo,
5: so.
1: Io non la dico mica, che non mi piace mica, ma se qualche sia mi dice domanda di un appuntamento, ha già capito che lo vuole io, dunque ci capiamo lo stesso.
5: Bon, allora voglio parlare di altre cose, di gallo, come tutto il mondo. Si sa, è stagione, è un clima, si può comandare, so come è un... No, la che vuole. No, cazzo qui. Senza cercare troppo lontano, allez, mille anni fa ci troviamo, non so come si chiamavano, so che li chiamavano, l'optimum climatico. Tanto si può ambientare Urano in Norvegia e in Sueda, e che è iscritto, testimonianze. Allora, in Francia, in Inghilterra si vintimiava di ugno, pezzi. E acciature e cose, e glaciazioni, sì. Di un nord struggiano piano piano, poi se quante voglie. E dopo a Saulcezza, a parte da 1003 e fino a 1009, è venuto una periodo di freddo. In Gallo c'è sempre freddo. Qui l'archivio dei conventi dicono che si sa che d'inverno un godro grebava e otte vino, per far cudra vino, ma eravamo in guerra, e otte schiettavano, vedete? E Giulia, un vino godrato, per bello, Giulia fa lo strugge, ma avanti Giulia sbaccarlo con l'accetta, vedete? I pezzi di godro di vino. Prendete conto.
1: Siamo contati un aperitivo, comunque.
5: per far quello, a certi di mezzo vino. Bon. Dopo il 1788 c'è una periodo terribile qui. C'è stato una randina che cascava con gli acciacci di 500 rami, tombavano a niente, vedete? Oh. Erano talmente rossi che quello che si pigliava qui a piccolo era morto. Bon. E raccolte tanto di rano per formare, c'erano talmente temporali che si poteva mica raccogliere un rano. Diventava c'era un fungo, se volete. E così è venuta questa famosa rivoluzione di 89. Sono iscritti che dicono questo.
1: Ma dopo c'è la giusta, per onestità, che si è pensato così, perché l'affare dell'optimum climatico, di un vecchio affare, misuravano l'arbore, tagliavano l'erba per sapere se le periodi erano più calde o più fredde, ma attualmente, se posso dire così, allora io sono manco appena scientifico, ma c'è un'altra versione che dice che è d'imperatore d'oggi, sotto imperatore che infatti non si sono mai visti da voi più di 1200 anni, si sono riscaldati e mentuati di noi, ma come oggi non è mai stato. giusto per dire ciò che dice uno certo, dopo hanno ragione hanno tutto, questo è un oaso. Le
5: testimonianze dei gombanti.
1: Sì, noi gombanti sì. No, ma è vero che sono accadute queste periodi più calde, più fredde. Ma certe bolle noi che...
5: Periodi,
1: certi dicono che fece più calo, fece più calo un anzo che cavò. Allora che misure precise fatte dai scientifici, assente lì, io sono mica attorno.
5: Dopo aperte da un secolo XX, è vero che face di più caldo, come in giugno 1947, come in 2003, in 1956, so che mi trovava con la Anmas, hai avuto 43 gradi, come oggi.
1: Come oggi.
5: Ma ricordo i campi, quelli che erano sempre verdi, i campi di l'erba era bruciata come noi qui, tutto giallo. Questo era dovuto. E per un gallo di oggi, quando si parla di un gallo di oggi, come sta periodo, chi pende di sta periodo dei tempi alti, aiutata da un famoso scirocco, che ci va Gesù offre. Siamo anche dei veri sui leoni, come le chat parlano sui leoni, che i veri sui leoni sono dal 20 luglio o 20 agosto, tutto il mondo lo sa, ma per questa calmana di oggi, di calore, che è fuori stagione, che non si è mai vista di ugno di tanto gallo, i nostri anziani chiamavano questa bella parola, i suleoni di San Giovanni, Cascavecchi da San Giovanni da qui a poco. E dopo, durante la gym, questa bella periodo di ultime, a Giamano, l'estate di San Michele, ogni momento io uso nome, uso bello nome, ecco per oggi.
1: Sentite, vi ringrazio di aver scelto su soggetto Gosti e poi ne riparleremo forse all'occasione, ecco.
5: E a
1: ringraziare Biassai, a Beggi. Allora, giungiamo, siamo giunti piuttosto a fine dell'emissione, a ringraziare Gian Ambrì, a Tony Giaffer, a Patrizia Gambone, a Marie Dora da qui a poco, un ridaglio di l'ultimo episodio di L'Odissea, con Gian Giase Pouvranchi e se famose Gian Tuvole. Donc, un bilan da demica, c'è Marie Dora da qui a poco tempo. Intanto, vi prego una bella giornata e a domani, se Dio vuole.

0: Sourdienti, Awara, allez, et aura des droits au premier épisode de l'ultimo, de l'Odyssée, hein, Dio et Guibin s'intéresse moi ce tour, l'émission des ânes, à dia de nous, mintoa, d'un Andrea Gianecchi, n'est qu'à partir Gibado, à Oussoudraway, ou une collaboration de Goudian Diaz et Pouvranque, cousi, juste un habit ou la vraise à pédi, bégui, oulige, à rombo distante et d'igouais, berk, et nous obèse et d'itac, pèque nisoun, au beau sarigounoche, as amiga a de Athènes la mudado non andacciano non andacciano vecchio e strappagado ma ello se palesa o violo Telemaco e awa babe fiore sa pronta no adape to ai bradandenti
1: e cento vole giandiase pouvranchi.
2: A mane roba all'alberta Telemaco disse a suo porcaggio: senti, o frate, aggiura rientre per farmi vedere a mamma. Capite che lui era partito, era un anno che lui era per quelle loche, aveva ciuria che lo volti, e sapeva che lui era sano e salvo. Allora dice: tu porta su in tuo frustero in casa nostra, che lui si busca qualcosella da parassi o fiato. Così si mise non anda tra mendui o porcaggio guirendo uso re vecchio e strappagato che era po' Atene che l'aveva dato sa presenza do bicciagone un andacciano che cercata chiava per quelli mari e per quelle terre. Per strada infattono uno di quelli signorotti che voi sapete. Quello vece, mi, uccele i vage po la paglia. Tu brutto porcaggio, tu porti sto famito. E lo sa fa camicca in palazzo Lulice, può anche tastare la tartiata era vero. Quando l'Uliugna apparu, piglia e sciacca a Ulice una bella calcagnata. L'eroe dice da sé a sé: vai che se la ti va in capo a me trappetta di vecchio, tu non ti pesi più. Ma si seppe trattene e continuò a sostrare. Giunti davanti al palazzo, in lo mentre che le discorriano, tra Ulice e Porcaggio, un giacalo che se ne accia davanti alla porta, incricciò le orecchie e pisò un muso. Era Argos, usò Iacaro, che Ulice aveva lasciato catello 20 anni fa. Oramai agia tralasciato e carco di perucce. Sciuri a berlo, annantaso a manza di usù. Oh. Alla facca di Ovrostero, l'ha conosciuto e lo padrone. Il padrone che nima aveva saputo conosce, manco un figliolo, c'era voluto che lo si palesi. Arrumicato appena a coro, tinto iaga, accinato le sue orecchie, ma forse non ne aveva più da potersi avvicinare. Invece l'aveva visto, ha voltato il capo, per non lasciare bere le sue lacrime, le lacrime che le corriano in faccia. E poi un firmamuto disse a Umeo: che pena che non ci faccia poi questo iagaro? Ah, dice Umeo, questo era quello d'Ulice. Ah, se tu l'avessi visto quando lui era in forza. Ma lo so, un cinera. Ma un nostro maestro c'è più e a Iagaro manco le erbe le erano più capo. Così discorrendo, entrino tra me due in palazzo. Giusto a quella stonda, Argos tirò il fiato, se ne morse il iagarello, il iagarone, il vecchio iagaro. L'aveva lasciato il iagarello, dice. E fu in quella stonda che lui chiuse per sempre i suoi occhi che dopo tant'anni, dopo tamanta spittera, avevano rivisto il padrone. Allora, in lo passo che subeta, Ulice ad aggiere a limosina ai signori pretendenti che sono attavolinati a festeggiare, come sempre. Ma di sicuro si faccia maltrattare da quelli. Antinus, o capimaccia di tutti, insulta, e gli tira anche un panchetto in lo spino. E casca pochi Penelope, messa a capo di che le era giunto in casa un frustiere e che l'era maltrattato in casa sua, in casa di Arricina. Manda chiama o Porcaggio e o meo e gli dice di portargli quello frustiero. Qua speranza che lui riposa a rigà, ma caro, nove durice di un marito partuto da tant'anni. E così face Omeo. Dice a Ulice: o va povrusti, Penelope ti vuole bere, perché se tu sai nulla di un marito. Dice quello, altro che so. Tra me e lui ne abbiamo visto e ne abbiamo visto, mi. Perché eravamo insieme, Curice. Insieme e altro che insieme, questa ti posso dire. Manca essere una persona sola tra me e lui, da tanto che non ci spiccavamo mai. Non sai, po, ciò che è accaduto. Questo manco minato e nemmo mi ha difeso. Manco Telemacca mi ha difeso. Allora, mi, sarebbe meglio che l'aspetta stasera, Penelope, che la vuole che non riscorremo. Da che lo voltò Eumeo a trovarla, e Penelope arrivace: oh, me, com'è che tu giungi senza? T'avevi detto, po, di portare il mio frustero. E tanto quello dice: non è voluto bene, e t'ha ragione. Con tutti questi preradi in giro, corre mal tempo, frustero. Ah, dice, le bera. Tocca a bardacci che questi e pensano tutte. E pensano. Un giorno calava e un mio si licenziava e volta da capo ai suoi porchi. Ulice si era fermo solo in la sala maiò. E recuti che Penelope, Asavia e Regina esce dalla sua camera accompagnata da due serbe che la sestano una seria vicino al fuoco. Dice tanto ella a intendente Eurinomea. Dice: oh Eurinomea, porta un carricone bello imbottito di pelle pigurine da che lui ci posi un frustero che sente po' un voglio. E così face la vecchia serba. Tanto Penelope: avao quell'uomo, busiamo conosciuto nome, uto popolo, uto città e a tua sterpa, da runde ci unghie, da runde ci affacchi. Ricettando le conto ne poche riparavanfule, gli dà un nome falso e dice di essere figliolo d'un re di Creta. Poi aggiusta: l'hai conosciuto, sai? L'hai conosciuto nelle nostre loche, Aurice. L'abbiamo soccorso noi altri, che la tempesta l'aveva sbiato e lampato con i suoi marinari in le coste di dove noi. 12 giorni sono stati con noi, con l'Acheani. E poi terza cala tu vento e tanto sono posti parte. Penelope ugrere poche mica, ma comanda ai suoi serbi di porgli a un straniero tutti i gomori che la bisognano e per principiare tirargli un bagno di benvenuta. Si usava assai questa in dell'antichità. Ma allora ricusa, dice: no, mi, oramai mi garbano più poco i veltri vini e i linzoli arrondati. Dormirai un piano come tante altre volte, a più poco dormito un piano. E anche quando pure a dorme, dormia. Manco voglio bagno di pere, no? Che la più non la tocca i miei peri, tutte queste gitillette che ti facciano a servitù. Manco parlarne. Ah, dice Penelope, tu sai che ci puoi stare, amico, di giarbello e di tutto. Ma mi, c'hai qui una vecchia. E sai qual è questa? È la gallivò, un puvaretto di mio marito. L'ha anche colto a un parto, se tu la vuoi sapere. Ah, è vecchia genica che non ne può più, ma ti lavora ella, i peri. Ah, io, è Uricle, avvicinati, che in più di lavare i peri, faccio la portarla al bagno, un nostro frostero. Così disse Penelope, ma a vecchia Euriclea, pinghie bucciolava, diceva, oh, Urio, mio figliolo, per te non hai possuto nulla, e Zeus, che ti proibisce il giorno di voltà, sicuro che a me patrone li voglio ubbidisce. Ma va, mi venne in cuore un'angoscia maio, mi. Né è giunto, disgraziati nelle nostre luoghe. Ma senti, uno che si assomiglia a Ulisse quanto è te, non l'hai ancora mai visto. È vera, risponde Ulisse, a me dicono tutti, mi. E tu assomiglia a rivivere ancora meglio, di sicuro, posto che tu l'hai conosciuto e colto a parto. Fatta bene che a Serba se ne va a buscare una bella caldaia dove la mischieggia acqua calda e acqua fresca, mentre che Ulisse quello si era allontanato da zia di paura che avesse un beca a luce di fiara a sua vinice di agoscia, che la conosceva quella vinice, posto che l'aveva lavato e curato tante volte da giugno. Ma appena gli nocciata avete un vile altro, poco rimuso in casa, quando lo eravate sfittato a coscia un titellone figliol di Laerte da un cignare gigante in Luvaldo di un monte Parnaso. L'osso non era stato tocco e carne si erano bollite, ma a vinice firmava. Quando la rivenza a palpo sotto le rite quella vinice, Serba gli scappò un pere di mano, un pere che la strofinava, un cappio e se ne inteso un giocco in lo bronzo di agaldaggia. Stando a pagliola si rivucò, allavagliando un pavimento sano sano. Oh la gioia, oh lo convoglio dell'anima di vecchia. Un po' che balbuttà. Ulisse, sei tu! Sei proprio tu, mio figliolo! Ma com'è che non ti ho conosciuto subito? Oh, che so sbagurita! Così dicendo, ella guardava Penelope per fargli motto, ma Atena sbultava a mente un sguardo di a sposa Ulisse. Quello subito si stringe a sua vecchia vaglia e gli dice: come? Se tu o mammuccia che mi vuole rovinare, va che io in casa mia dopo 20 anni di guai. Zitta, in questo palazzo che so di ritorno, manco l'aria, deve sapere. Manco l'aria, mi. Ella tanto. Oh, mio figliolo, t'amante che tu mi capi. So con la sai che è tutto tuo, un cuore che mi batte in petto. È di pietra mio suo cuore, di varro contro la puro. E sentimi, un giorno che ti cascheranno sotto la mano i scillerati prati in denti, e ti voglio mentuare una per una e per nome, e serberi sul palazzo che ti hanno tradito, e di no, tagliuran signà quelle che ti hanno tenuto un rispetto.
0: Ritroveremo il secondo episodio domani e l'emissione des Anne su Yo e Gibane a 7h.
3: Quest'anno 27 e 28 giugno in Pontenoho, a Via Radiagaccio e Via Pesca festeggiate le Ovintagne. Un rendez-vous incontournable pour les passionnés de nature, tradition rurale et de convivialité. Chaque année, chasseurs, pêcheurs, artisans vous donnent rendez-vous pour partager un moment authentique au cœur de la vallée du Gaume. Pa Festiglia Sivintagni, a Via Radia Caccia di Pesca vi propone dimostrazioni, esposizioni, animazioni, concorsi, gastronomia e zirati musicali. Pa l'occasione, i voci di Agravona cantaranno le più belle canzoni a Zera di Usabato Vintisetti. I vintani di Via Radia Caccia e di Pesca in Pontenou, un anniversario da Festiglia in Querci FM.
4: Le Festival des Lumières Festilum y revient à Bonifacio les 2, 3 et 4 juillet pour sa 11e édition. Cette année, le thème du football corse s'invite sur les projections et installations lumineuses des artistes invités. 10 lieux entre la marine et la haute ville pour une immersion poétique et interactive. Redécouvrez le patrimoine bonifacien à la tombée de la nuit.
5: Ici RCFM. Dès votre réveil,
6: actu locale, musique et bonne humeur.

0: La légende de Jimmy avec Diane Tell. À 16h, un point sur l'actualité. Mais tout de suite, on va retrouver le magazine Terre et Onde. Cette semaine, Christophe Zagal nous emmène sur l'exploitation d'Eugène Tramine. Il est éleveur d'âne corse depuis plus de 30 ans. Il est installé à Cap-Sud. C'est sur la commune de Vinsolasque, en Casing.
1: Bugugna una comuna di Aware di Agraon, a cui sono 400 abitanti all'anno, un paese che campa abbastanza va per Usomer e Achille Martinetti, e è una decina anni fa.
2: Di un paese di montagne, 440 abitanti, effettivamente, di un paese abbastanza steso, e a dico perché quando un paese è steso c'è di più cosa fa, dice la radio. Più un esempio semplice, avevamo due stazioni di epurazione. Avevamo 250 punti di lume, 13 chilometri di strade. Dunque un paese che deve avere un'amministrazione un poco più importante che ciò che normalmente è un paese di 400 abitanti.
1: Una montagna di essere vicino a Iaccio, secondo Usomero.
2: Chi ha sei gente, ha sei coppie bugugnanesi, trovano in Iaccio, ma hanno fatto isocasi in Bugugnane e stanno in Bugugnane. E su fatto faccio che, stando in Bugugnano, partecipate in assai a vita sociale di un paese. Bugugnane è un paese, c'è un po' di, ci sono l'arrivatore di i porcati, di Giaradio, c'è qualche artigiani di, che lavorano nel battimento elettricità. Ci sono i commerci, attivisti, c'è due boulangerie, un macellaio, enfin, c'è una vita che è abbastanza, mica importante, ma interessante per un paese di montagna.
1: I progetti mancano e uno dei più importanti è dell'acqua.
2: E mi va una prima parte di un lavoro che è di 1 milione d'euro, una seconda parte di savate in 2025, è una maniera di assicurare l'equipamento per l'avvenire del paese. È un progetto che dà una garanzia a tutti gli agenti che si installeranno e che campano in Bugugnano di avere un servizio da questo punto di vista interessante.
1: Altri investimenti concernono l'animazione del paese, media dega, museo, servizi pubblici e strutture sportive sono stati fatti questi ultimi anni.
3: Bonjour, c'est Michel Bougenin. En France, un AVC survient toutes les 4 minutes. Une femme qui cherche ses mots, un père qui ne pourra plus jamais porter ses enfants, une vie qui bascule en quelques secondes. La recherche peut changer ça et elle le fait déjà, grâce à ceux qui ont choisi d'agir. En faisant un leg au fonds pour la recherche sur les AVC, vous offrez à des milliers de familles quelque chose d'inestimable. L'espoir. Parce que chaque seconde compte. Demandez dès maintenant votre documentation gratuite, sans engagement, sur www.avc-recherche.org.
4: Ici RCFM, toute la journée.
5: Actu locale, musique et bonne humeur.

0: Je vous le disais en préambule, cap sur la vallée d'Ia Graone. Christophe Zagalia nous propose de nous arrêter à Bogognano. On va y passer donc la semaine avec une première étape où nous allons nous rendre à la mairie du village pour y retrouver son maire, Achille Martinetti.
1: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uenderi, Nantelci FM.
2: Mugugna, una comuna di Awale di Agraon, a cui sono 400 abitanti all'anno, un paese che campa abbastanza va per Usomer e Achille Martinetti, ed è una decina anni fa.
3: Di un paese di montagna, 440 abitanti, effettivamente, di un paese abbastanza steso, e a dico perché quando un paese è steso c'è di più cosa fa, dice radio. Più un esempio semplice, avevamo due stazioni di epurazione. Avevamo 250 punti di lume, 13 km di strade. Dunque, un paese che deve avere un'amministrazione un poco più importante che ciò che normalmente è un paese di 400 abitanti.
2: Una montagna di essere vicino a Iaccio, secondo Usomer.
3: Che assai gente, assai coppie bugugnanese lavorano in Iaccio, ma hanno fatto i suoi casi in Bugugnano e stanno in Bugugnano. E su fatto faccio che, stando in Bugugnano, partecipate assai a vita sociale di un paese. Bugugnano è un paese, c'è un poco di, ci sono l'allevatore di i porcati, di Giaradio, c'è qualche artigiani di, che lavorano nei battimenti, elettricità, ci sono i commerci, attivisti, c'è due boulangerie, un macellaio, enfin, c'è una vita che è abbastanza, mica importante, ma interessante per un paese di montagna.
2: I progetti mancano e uno dei più importanti di l'acqua.
3: E mi va una prima parte di lavoro che è di 1 milione d'euro, una seconda parte di savate in 2025, e una maniera di assicurare l'equipamento per l'avvenire del paese. È un progetto che darà una garanzia a tutti gli agenti che si installeranno e che campano in Bogognano di avere un servizio di 6 punti di vista interessante.
2: Altri investimenti concernono l'animazione di un paese, mediadega, museo, servizi pubblici e strutture sportive sono stati fatti questi ultimi anni.
4: Ici RCFM.

0: Benimo ista Santa Florent Pagny couchante. Alors awa se bo permetti de continuer mo cu gorso, femu biazza bera gronaga, digo regu angiola podentini.
1: Fratello Ghimisanti, abugion la dostanza, doba lu primo biento, bensa la fratellanza, agilla messaggira chi nasce in la dodera. Fratello lu d'amore, do lu da mandado, mugiau do ulore, questo è lu do beccado. Spira quante tu pui, si muoveno li tui. Scritta da Juan Francesco Bernardini, sta poesia di speranza che chiama a un fratello, l'avete capito, a un fratello che gli è imprigionato. Libertà, anderà, libertà. Erano i tempi di Aleva e Usettanta, quando a lettera fratello di Juan Bernardini è nata in un, che parla di quelli che hanno lottato e che volevano un'altra Corsica e che sono stati imprigionati, e tanto dai brigio qua là stridano, piangono, e da qui i fratelli, i boedi, li facendo onore, li chiamano, cercano come li buono a portargli una mano. Ma speriamo quantunque che questa non accadrà più, che in prigio ci si sta male, anche per la causa. E quando uomo in prigione che l'astri sono liberi, sicuramente che le amara.
2: Ici RCFM.
3: Actu locale, musique et bonne humeur.

0: Ici.
1: Ici RCFM.
2: Je suis arrivée à peine, Stéphane, où Nanta, où je trouve par Corse, ou perché qui. Sida un poeda, aide au Tenudo, c'était en 2019, pour Bartolomeo in Cristo, le prix Louis Guillaume, qui dit un prezzo, car il compensado à Austra Boesia.
3: Hier, voilà, c'è quanto un travado di scrittura a Longanda. Et c'est sempre une aventure de penser à un livre ou ni discuter ou co Xavier. C'est sempre une aventure on ne sait jamais in dove andiamo. Et c'est sempre à volonté de mettre in strada et de chercher un produit ou non, à piller un risque d'une storia et chercher d'un rivamica sempre à stessa strada. Et que ce libro qui c'était di mezzanotte, et mo cerco di proponer qualcosa di nuovo, d'appena stonanti e fresco.
2: Subiaio, in dea usonio di suzidello, suzidello in mezzanotte, che può essere ancora un antenato, so capisco, e sarebbe ancora un osto,
3: allora,
2: in quanto suzidello.
3: Io ci sono parecchie dimensioni in un libro, c'è questa cittadina che ho scoperto ascoltando i racconti di persone che ho scontro, c'è di nuovo a me. E c'è una cittadina che è una cittadina di libri e di voli, e c'è un rapporto particolare di noi ai luoghi che abbiamo conosciuto e in due sono cresciuto. C'è un rapporto particolare a tutta una geografia di mattioni, di voresti, di disordini. C'è un rapporto particolare di noi agli animali, perché l'animale è qualcosa di importante, pa i cittadini. Suanti l'animale è un compagno, ma è più che safari, è una maschera di noi. È un personaggio in se stesso. I cittadini suanti dicono di essere un animale particolare. Per andare a visticare, parte all'avventura, e c'è di noi questa dimensione qui dell'animale che è un personaggio e che ha portato i lettori a attraversare parecchi mondi, da usutitar sino a uccelli, da vita a morte.
2: E poi. Qual animale si è stato da Zidello?
3: Allora, come parecchi cittadini, penso di essere stato un diacaro, sempre a cercare qualcosa in terra, a cercare ad aprire un passaggio, a cercare traccia di qualcosa, a cercare di scoprire ciò che è stato lasciato qui dai tempi lontani. Penso che sia stato un diacaro e d'altronde è l'animale veramente presente in un libro, perché giustamente
2: è una lea tra l'uomo e
3: d'una maniera simbolica è l'animale che accompagna e i vivi e i morti, gli animi persi e l'animale che passa d'un mondo all'altro. E di nuovo un'idea importante che permette di attraversare un libro.
1: Ici RCFM.
4: De la poésie, merci à Valérie, merci à Steve, à nous Cesare. Et puis nous allons rester dans cet univers puisque un grand festival ouvre ses portes dans quelques jours, ce sera le 1er juillet et nous allons en parler avec Jackie Lemaine dans quelques secondes. Vous avez bien compris que Lectos est de retour.

0: Lectos, le festival de lecture musicale, revient à Bastia. Rendez-vous sur le parvis de l'église Saint-Charles, place Vatalapesca. Pour un voyage musical, une traversée des œuvres littéraires, Lectos, un rendez-vous sensible, poétique, politique, tout en finesse, pour retisser les fils d'un dialogue ancien. Lectos, da obrimu auginque e luglio, festival di lettura musicale in Bastia, cu ici RCFM.
1: A frequenza mora sida in casa vostra. Allora, un trigade e dite a vostra.
2: A Dio sempre a mente chi a più bella scuola per imparare il gorso e di campagna con i paesani.
3: A di imparare da zidelo, cos'è un lonzo, cos'è un fiadelo.
1: L'emissione è di tutti.
3: Interessante, è diversa l'emissione oggi.
1: Sida in bidadi a fa obera gumuna da uloni a uanderi, 2 ore, 3 ore e mezzo.
4: Continuate così, si diventa un socco che è magnifico e un po' di che semina ogni giorno.
1: D'idea vostra, per noi chissimo.
5: Ici RCFM, toute la journée.
6: Actu locale, musique et bonne humeur.